0: a passare e non toccarmi il culo, dai. Mi facci un favore, non mi tocchi il culo.
1: Ma porca miseria, che ti sta toccando?